0: Sidonia diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in
0: corpo, abbandoni,
1: ma ti tenga il maiale in un tempo,
0: e folleggi
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

lui aspettami, incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'oracolo, raccolto dell'antro dell'oracolo, della grande del

0: per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.
1: Ma

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patrocinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in corpo

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredisi direbbe col minestrate schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir

0: scrive a me.
1: Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: non si trova.
1: Non si può.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Ma c'è falsa. Oddio, voi.
0: Sono tanto giù per ora.
2: Zitto, fissi.

giardin della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte.

0: Posidonio diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei creduli ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me, s'aspetta, e ognuno i perigli che faremo di nuovo, abbandoni, e tenga il maglianimo per, e folleggi di chi non.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor cre-

0: salvarti d'onor che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno proromper, l'ho visto,

scelto l'orma dei passi spietati. Allo scambio dei detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Quando salva calvato la scelta, dico con questa

dai suoi fuggiti da via, sento l'ora dei passi spietati, lo scambio di denti esecrati, ogni idea è svelata da brandì, innocente sfidanza, innocente sfidanza.

0: anzi Spagna e scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: E
0: fuori per noi!
1: Siete pronese!
0: Nulla ancor, perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi. E la Sicilia

0: padre nel silenzio maturia. Non dita, non teme, non l'aspetta di crudel. Professore,
1: nel silenzio maturia. Non dita, non teme, non l'aspetta di crudel.

0: cielo, ardite, proprio, ardite, fermezza. Ardite, proprio, ardite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: ardite,
1: proprio.

vanne, che in memore la mia clemenza oblia, faccio di che t'ascoltami, odio un consiglio

0: Qui troli allegri morti pieni di intrecciate danze,
1: un enorme scondono e fini le sembianze.
0: A tali nostri serici in modo ci sconfiano
1: voi. Quei forti bracci intrepidi non colpiranno a vuoto.
0: Brevi soldi pindici qui brillano i ferri.
1: Tra i suoi feroci sgherri, qual forte perirà,
2: a grandi occhi salerà.
1: Impallidisci,
2: udir che un po' potrebbe,
0: di chi?
2: Di stessa morte in tasca.

0: senza timore o mai, libera in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto un tirano,
1: combatto